Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Questo è il suono di Skyline, Radio and Soul.
1: Che felicità, la sento adesso c'è, questa volta

0: La musica è una rivelazione, più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, Radio and Soul.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.

0: La vera musica, quella che sa far ridere, all'improvviso ti aiuta a piangere. Paolo Conte.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: That's 100.

0: Quando trascorriamo il tempo a fare o ascoltare musica, qualcosa nel tempo smette di passare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: fu quest'ermocantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore. Valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute, al centro di tutto.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Skyline News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi. L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex, Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.

0: Da 25 anni con ING puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Stile, eleganza e convenienza imperdibile. Torna l'apertura straordinaria Carisma, scarpe e borse donna. Prezzi imbattibili sulla nuova collezione, campionario e fine serie a partire da 30 euro. Dal 16 al 24 ottobre ti aspettiamo al Factory Store di Porto Sant'Elpidio, in via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Vendita straordinaria Carisma. Siamo aperti anche sabato e domenica.
6: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euro Infissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euro Infissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. L'alta pressione continua a garantire condizioni di tempo stabile ed assolato sulle Marche per la giornata di giovedì. Avremo solo innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Clima nel complesso mite con temperature massime anche fino ai 23 gradi. La ventilazione soffrirà a tratti moderata con mare calmo o poco mosso. Ci attende poi una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da nubi alternate a schiarite con temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di 3B Meteo.
9: Il meteo in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Ecco quello che ho da dir sulla musica. Ascoltatela, suonatela, amatela, riveritela e tenete la bocca chiusa. Albert Einstein.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Yuhu, calciolone!
2: Cos'è?
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Al massimo, una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Stile, eleganza e convenienza imperdibile. Torna l'apertura straordinaria Carisma, scarpe e borse donna. Prezzi imbattibili sulla nuova collezione, campionario e fine serie a partire da 30 euro. Dal 16 al 24 ottobre ti aspettiamo al Factory Store di Porto Sant'Elpidio, in via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Vendita straordinaria Carisma. Siamo aperti anche sabato e domenica.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
7: Prima Scelta Plus. Concessionaria Audi Domina. Ad Ancona e Grottamare.
8: Del Vecchio Elettromeccanica, per la casa, l'azienda, per piccoli e grandi lavori. I migliori marchi per l'edilizia, l'industria, il giardinaggio ed ampia gamma di tinte per esterni ed interni. Del Vecchio Elettromeccanica, vendita e assistenza a Tolentino, Contrada Cisterna, direzione Passo di Treia e su Facebook.
9: Sono le 8:02. Skyline News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
11: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
10: L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, grazie al governo italiano per la posizione inequivocabile, le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
12: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina e lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
10: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto oltre a diversi stabilimenti industriali della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky in visita a Londra ha chiesto a Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink, il cui accesso ai terminal, secondo quanto riferito dal consigliere tecnologico, sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo le capacità di Kiev di difendersi dai droni. Nessun coinvolgimento nei disservizi, si smarca la Casa Bianca. E il Cremlino torna a chiudere all'Europa, nessun negoziato e margine di trattative sull'Ucraina, mancano le basi per un dialogo, la linea dura del viceministro degli esteri russo. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma, lo ha affermato il portavoce vaticano Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare e i valori degli esercizi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il pontefice, che ha anche ripreso una regolare alimentazione, è ricoverato per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Svolta nelle indagini sulla banda della minicar in azione a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni. Si tratta di due minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Sentiamo Nicola Compagnone.
13: Quella notte ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di divertirci così. Hanno ammesso le loro responsabilità i due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo, componenti della banda della minicar. Sono ritenuti gli autori delle aggressioni che hanno preso di mira almeno 6 passanti nel quadrante ovest di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza di un meccanico che ha portato all'individuazione della minicar nera impiegata nei raid dei tre quartieri di Monteverde e Testaccio. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED. Messi alle strette dai gravi indizi a loro carico, i due hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini passano ora all'attenzione della procura dei minorenni. A loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione dell'attore 42enne Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo due interventi per il grave trauma cranico riportato.
10: Va avanti la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva. Ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura. Gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento ligure di Cornigliano. Proteste anche a Taranto. Intanto il ministro Urso ha precisato che la gara per l'ex Ilva è stata prorogata fino al 9 novembre in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3 e realizzando 3 gol in 8 minuti. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
14: Era troppo bello per essere vero, la rete di De Ron, la doppietta di Malen, di Real in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, infortuni per Dybala e Koné. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao, che poi si fa male. Veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2, lasciando Ilariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: A ottobre da Luce Soli e Mazzieri le gomme termiche sono in regalo. Tu scegli la tua prossima auto usata Selection. Alle gomme termiche ci pensiamo noi. Un motivo in più per cambiare auto e prepararti all'inverno. Vieni a scoprire quella che

0: La musica merita di essere la seconda lingua obbligatoria in tutte le scuole del mondo.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Calciolone! Dove sei?
1: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
0: Che fai?
1: Lavoro per la salute del corpo.
0: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
1: Una parte? Al massimo una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Cerchi il massimo dello stile a un prezzo mai visto? Dal 15 ottobre al 15 novembre, da Malagrida Abbigliamento Uomo e Donna, c'è l'evento che stavi aspettando. Approfitta dell'apertura magazzini per una straordinaria vendita promozionale. Sconti imperdibili fino al 70% su tantissimi capi. Rinnova il tuo guardaroba e risparmia come mai prima d'ora. Malagrida, Civitanova Marche, in via Einaudi 290 e a Tolentino, zona industriale L'Arancia.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York? Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona! È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
6: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. L'alta pressione continua a garantire condizioni di tempo stabile ed assolato sulle Marche per la giornata di giovedì. Avremo solo innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Clima nel complesso mite con temperature massime anche fino ai 23 gradi. La ventilazione soffrirà a tratti moderata con mare calmo o poco mosso. Ci attende poi una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da nubi alternate a schiarite con temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di 3B Meteo.

0: La passione per la musica è già da sola una confessione. Sappiamo di più su uno sconosciuto appassionato di musica che su qualcuno che alla musica è insensibile e che incontriamo ogni giorno.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
2: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
1: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
3: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
4: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
6: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
8: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
9: Sono le 9:04. Skyline News.
10: Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, in vista del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione stigmatizzata l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, è rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni di maggioranza, l'attacco alla leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il Presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Gemelli. Il Papa ha passato bene la notte, fa sapere il Vaticano. L'ex ministro Garavaglia ha annunciato la sua candidatura per la segreteria della Lega. L'attuale senatore del Carroccio sfiderà Salvini al congresso del 24 e 25 ottobre. Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. L'ex tecnico della Cremonese ha sottoscritto un contratto biennale. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.

la musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Stile, eleganza e convenienza imperdibile. Torna l'apertura straordinaria Carisma, scarpe e borse donna. Prezzi imbattibili sulla nuova collezione, campionario e fine serie a partire da 30 euro. Dal 16 al 24 ottobre ti aspettiamo al Factory Store di Porto Sant'Elpidio, in via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Vendita straordinaria Carisma. Siamo aperti anche sabato e domenica.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York? Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona! È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia uscita su Superstrada in via dell'Industria 174.
5: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore. Valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute al centro di tutto.

0: La musica è come il vento, soffia, continua a passare, a fluire. E finché c'è vento, ci sono nuove canzoni. Ben Harper.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora, scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Cerchi il massimo dello stile a un prezzo mai visto? Dal 15 ottobre al 15 novembre, da Malagrida Abbigliamento Uomo e Donna, c'è l'evento che stavi aspettando. Approfitta dell'apertura magazzini per una straordinaria vendita promozionale. Sconti imperdibili fino al 70% su tantissimi capi. Rinnova il tuo guardaroba e risparmia come mai prima d'ora. Malagrida, Civitanova Marche, in via Einaudi 290 e a Tolentino, zona industriale L'Arancia.
4: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
6: Prima scelta Plus. Concessionaria Audi Domina, ad Ancona e Grottamare.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
8: Sono le 10 e 3 minuti. Skyline News.
9: Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti. I droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione a Leone XIV gli auguri di Trump, spero si rimetta presto. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, spread BTP Bund in leggero rialzo intorno a quota 111. Stasera Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
10: A ottobre da Lucesoli e Mazzieri le gomme termiche sono in regalo. Tu scegli la tua prossima auto usata Selection. Alle gomme termiche ci pensiamo noi.

0: Quando liberi la mente dal concetto di armonia e correttezza della musica, puoi fare quel che vuoi. Giorgio Moroder.
1: Skyline Radio and Soul.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
2: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. L'alta pressione continua a garantire condizioni di tempo stabile ed assolato sulle Marche per la giornata di giovedì. Avremo solo innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Clima nel complesso mite con temperature massime anche fino ai 23 gradi. La ventilazione soffrirà a tratti moderata con mare calmo o poco mosso. Ci attende poi una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da nubi alternate a schiarite con temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di 3B Meteo.
5: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
6: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
7: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
6: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi

farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
4: Stile, eleganza e convenienza imperdibile. Torna l'apertura straordinaria Carisma, scarpe e borse donna. Prezzi imbattibili sulla nuova collezione, campionario e fine serie a partire da 30 euro. Dal 16 al 24 ottobre ti aspettiamo al Factory Store di Porto Sant'Elpidio, in via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Vendita straordinaria Carisma. Siamo aperti anche sabato e domenica.
5: A ottobre la domenica si accende con Toyota. Segna le date. Domenica 18 e domenica 25 ottobre gli showroom Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo ti aspettano. Protagonista Toyota Yaris Cross Hybrid. Tua da 24.950 euro oppure con Toyota Easy Next da 159 euro al mese. Due domeniche, un'occasione speciale e una nuova avventura da vivere. Open Weekend Toyota. Domenica 18 e 25 ottobre. Ti aspettiamo. Scopri l'offerta su cascioligroup.it.
6: Sono le 11:02. Skyline News.
7: Flop Champions, dopo Inter e Napoli cadono anche Roma e Como, se i lariani perdono 3-2 in casa Feyenoord all'Olimpico, l'ex Mourinho ribalta in 8 minuti con 3 gol, i giallorossi avanti 3-1, il Real vince 4-3, parola a Gasperini e allo Special One.
8: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, da fastidio che hanno fatto 3 gol troppo facili, noi eravamo quasi delle sagome in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo.
9: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top.
7: Europa League alle 18:45, Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus, in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos. Basket, quinta di Eurolega, terza vittoria della Virtus Bologna 96-94 sul parquet del Paris, stasera Milano-Dubai. In Eurocup successi di Napoli e Venezia, KO Maxima Roma e Tortona. Pallavolo femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandici che passa 3-0 a Macerata, con lo stesso score conegliano scudettata Vinciacchieri. È tutto da Jenny De Gaetano.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: A ottobre la domenica si accende con Toyota. Segna le date. Domenica 18 e domenica 25 ottobre gli showroom Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo ti aspettano. Protagonista Toyota Yaris Cross Hybrid. Tua da 24.950 euro oppure con Toyota Easy Next da 159 euro al mese. Due domeniche, un'occasione speciale e una nuova avventura da vivere. Open Weekend Toyota. Domenica 18 e 25 ottobre. Ti aspettiamo. Scopri l'offerta su cascioligroup.it.
2: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
4: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euroinfissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euroinfissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.

musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica esige che prima si guardi dentro se stessi. Ennio Morricone.
1: Skyline Radio and Soul. Stop.

0: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.
1: Del Vecchio Elettromeccanica, per la casa, l'azienda, per piccoli e grandi lavori. I migliori marchi per l'edilizia, l'industria, il giardinaggio ed ampia gamma di tinte per esterni ed interni. Del Vecchio Elettromeccanica, vendita e assistenza a Tolentino, Contrada Cisterna, direzione Passo di Treia e su Facebook.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia e da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
3: Prima Scelta Plus. Concessionaria Audi Domina, ad Ancona e Grottamare.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spigato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
5: Cerchi il massimo dello stile a un prezzo mai visto? Dal 15 ottobre al 15 novembre, da Malagrida Abbigliamento Uomo e Donna, c'è l'evento che stavi aspettando. Approfitta dell'apertura magazzini per una straordinaria vendita promozionale. Sconti imperdibili fino al 70% su tantissimi capi. Rinnova il tuo guardaroba e risparmia come mai prima d'ora. Malagrida, Civitanova Marche, in via Einaudi 290 e a Tolentino, zona industriale L'Arancia.
6: Sono le 12 e 2 minuti. Skyline News.
7: Oggi al via il Consiglio europeo a Bruxelles, pieno sostegno all'Ucraina, ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
8: L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia.
7: Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. La sala stampa della Santa Sede ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Violenza sessuale. Rapina aggravata ai danni di una giovane 18enne, l'accusa con cui è stato arrestato un ragazzo di 23 anni. L'episodio sarebbe avvenuto tra sabato e domenica nel quartiere Aurora a Torino. Europa League stasera in campo Juventus e Milan, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati a Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
9: A ottobre da Lucesoli e Mazzieri le gomme termiche sono in regalo. Tu scegli la tua prossima auto usata Selection. Alle gomme termiche ci pensiamo noi.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Il compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come la passata di pomodoro Cry da 700 grammi a 79 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: A ottobre la domenica si accende con Toyota. Segna le date. Domenica 18 e domenica 25 ottobre gli showroom Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo ti aspettano. Protagonista Toyota Yaris Cross Hybrid. Tua da 24.950 euro oppure con Toyota Easy Next da 159 euro al mese. Due domeniche, un'occasione speciale e una nuova avventura da vivere. Open Weekend Toyota. Domenica 18 e 25 ottobre. Ti aspettiamo. Scopri l'offerta su cascioligroup.it.
3: Stile, eleganza e convenienza imperdibile. Torna all'apertura straordinaria Carisma. Scarpe e borse donna. Prezzi imbattibili sulla nuova collezione, campionario e fine serie a partire da 30 euro. Dal 16 al 24 ottobre ti aspettiamo al Factory Store di Porto Sant'Elpidio, in via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Vendita straordinaria Carisma. Siamo aperti anche sabato e domenica.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
5: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: A ottobre la domenica si accende con Toyota. Segna le date. Domenica 18 e domenica 25 ottobre gli showroom Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo ti aspettano. Protagonista Toyota Yaris Cross Hybrid. Tua da 24.950 euro oppure con Toyota Easy Next da 159 euro al mese. Due domeniche, un'occasione speciale e una nuova avventura da vivere. Open Weekend Toyota. Domenica 18 e 25 ottobre. Ti aspettiamo. Scopri l'offerta su cascioligroup.it.
3: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
5: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
7: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
8: Sono le 13 e 2 minuti. Skyline News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
10: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Una posizione ribadita questa mattina dal ministro degli esteri Tajani, che ha detto: continueremo ad insistere, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina, con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
9: E nessuna tregua sul campo in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco di Mosca ha colpito l'est del paese, provocando 3 morti e 6 feriti, presi di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere di Mosca, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times Zelensky, esprimendo anche preoccupazione per lo stop alla condivisione di informazioni di intelligence da parte degli USA, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink. Non si è fatta attendere la replica di Musk. Qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso in ultima analisi dal presidente degli Stati Uniti, afferma il fondatore di SpaceX, che attacca: è ora che Zelensky se ne vada. Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Ancora vittime in incidenti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino. Un 23enne è morto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi. Orrore in una RSA del Milanese, dove quattro anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari, tra loro due uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si è avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Voltiamo pagina. Bologna ha presentato il progetto Vita Smisurata, dedicato alle persone che convivono con la sclerosi multipla. Ce ne parla Nicola Compagnone.
11: Dare una nuova qualità di vita ai pazienti con sclerosi multipla è l'obiettivo del progetto Vita Smisurata, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM e della Società Italiana di Neurologia. È stato presentato a Bologna in occasione dell'evento Giovani oltre la sclerosi multipla, dedicato alle persone under 40 con sclerosi multipla e altre patologie correlate. Alessandra Lugaresi, professoressa associata di neurologia Università degli Studi di Bologna.
12: Il concetto è proprio di considerare la persona nella sua interezza, non mettere al centro la diagnosi e non la persona, perché nelle fasi in cui la malattia è controllata dal trattamento e è silente, pensare che quella persona debba sentirsi malata vuol dire indurre un ragionamento che è contrario a quello che sono normalmente le aspirazioni di una persona giovane.
11: Fulcro del progetto il sito www.vitasmisurata.it, articolato in tre sezioni: alimentazione, mente e corpo e intimità, e arricchito con contributi video di persone con sclerosi multipla e di medici specializzati.
9: Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate, in Europa League e in Conference. Sentiamo Jenny De Gaetano.
13: Se qualcosa può andare storto, lo farà, sentenzia inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte, il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Bruges ha scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho, in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1. Rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate Europa League, 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, e in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Un viaggio sensoriale per l'anima te lo offre solo Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
1: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
0: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
2: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
3: A ottobre la domenica si accende con Toyota. Segna le date. Domenica 18 e domenica 25 ottobre gli showroom Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo ti aspettano. Protagonista Toyota Yaris Cross Hybrid. Tua da 24.950 euro oppure con Toyota Easy Next da 159 euro al mese. Due domeniche, un'occasione speciale e una nuova avventura da vivere. Open Weekend Toyota. Domenica 18 e 25 ottobre. Ti aspettiamo. Scopri l'offerta su cascioligroup.it.
4: Stile, eleganza e convenienza imperdibile. Torna l'apertura straordinaria Carisma, scarpe e borse donna. Prezzi imbattibili sulla nuova collezione, campionario e fine serie a partire da 30 euro. Dal 16 al 24 ottobre ti aspettiamo al Factory Store di Porto Sant'Elpidio, in via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Vendita straordinaria Carisma. Siamo aperti anche sabato e domenica.
5: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore, valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute, al centro di tutto.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euro Infissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euro Infissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
3: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.
4: Sono le 13 e 59 minuti.

0: La musica è ciò che ci permette di intrattenerci con l'aldilà. Robert Schumann.
1: Skyline Radio and Soul.

Thank you.

0: Cerchi il massimo dello stile a un prezzo mai visto? Dal 15 ottobre al 15 novembre, da Malagrida Abbigliamento Uomo e Donna, c'è l'evento che stavi aspettando. Approfitta dell'apertura magazzini per una straordinaria vendita promozionale. Sconti imperdibili fino al 70% su tantissimi capi. Rinnova il tuo guardaroba e risparmia come mai prima d'ora. Malagrida, Civitanova Marche, in via Einaudi 290 e a Tolentino, zona industriale L'Arancia.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
0: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Visiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
3: Prima scelta Plus. Concessionaria Audi Domina, ad Ancona e Grottammare.

0: Ogni musica che non dipinge nulla è un rumore. È crudele che la musica debba essere così bella. Ha la crudele bellezza della natura e l'eterna bellezza della monotonia.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
1: Prima scelta Plus. Concessionaria Audi Domina ad Ancona e Grottamare.
2: Stile, eleganza e convenienza imperdibile. Torna l'apertura straordinaria Carisma, scarpe e borse donna. Prezzi imbattibili sulla nuova collezione, campionario e fine serie a partire da 30 euro. Dal 16 al 24 ottobre ti aspettiamo al Factory Store di Porto Sant'Elpidio, in via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Vendita straordinaria Carisma. Siamo aperti anche sabato e domenica.
3: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euro Infissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euro Infissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
5: Sono le 15 e un minuto. Skyline News.
6: Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, presente per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è la crisi energetica. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina che sia autorizzato a parlare a nome di tutti. Così il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice UE del PPE. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte alla Commissione europea. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino medico conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Archiviata la disastrosa due giorni di Champions, ribalta stasera per le altre rassegne continentali. In Europa League alle 18.45 il Milan fa tappa a Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta della Juventus attesa dal Celta Vigo. Sempre alle 21 Main Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: A ottobre la domenica si accende con Toyota. Segna le date. Domenica 18 e domenica 25 ottobre gli showroom Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo ti aspettano. Protagonista Toyota Yaris Cross Hybrid. Tua da 24.950 euro oppure con Toyota Easy Next da 159 euro al mese. Due domeniche, un'occasione speciale e una nuova avventura da vivere. Open Weekend Toyota. Domenica 18 e 25 ottobre. Ti aspettiamo. Scopri l'offerta su cascioligroup.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
4: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore, valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute, al centro di tutto.

0: Sii l'artista di te stesso e sii sempre sicuro di quello che fai. Altrimenti potresti non riuscire a farcela. Aretha Franklin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
5: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
4: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
6: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
7: A ottobre la domenica si accende con Toyota. Segna le date. Domenica 18 e domenica 25 ottobre gli showroom Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo ti aspettano. Protagonista Toyota Yaris Cross Hybrid. Tua da 24.950 euro oppure con Toyota Easy Next da 159 euro al mese. Due domeniche, un'occasione speciale e una nuova avventura da vivere. Open Weekend Toyota. Domenica 18 e 25 ottobre. Ti aspettiamo. Scopri l'offerta su cascioligroup.it.
8: Skyline News.
9: In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è stata la crisi energetica, previsto anche l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'UE. E domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione causata da conflitti, crisi climatiche e povertà. Lo afferma Save the Children. A livello globale la stima è che un bambino su 4 viva in condizioni di grave povertà alimentare. Ancora vivo lo smacco Champions. Il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie. Grazie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
10: A ottobre da Lucesoli e Mazzieri le gomme termiche sono in regalo. Tu scegli la tua prossima auto usata Selection. Alle gomme termiche ci pensiamo noi. Un motivo in più per cambiare auto e prepararti all'inverno.

0: La musica è la voce che ci dice che la razza umana è più grande di quanto lei stessa sappia.
1: Skyline Radio and Soul.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
4: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
6: Visiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche. Cerchi il massimo dello stile a un prezzo mai visto? Dal 15 ottobre al 15 novembre, da Malagrida, abbigliamento uomo e donna, c'è l'evento che stavi aspettando. Approfitta dell'apertura magazzini per una straordinaria vendita promozionale. Sconti imperdibili fino al 70% su tantissimi capi. Rinnova il tuo guardaroba e risparmia come mai prima d'ora. Malagrida, Civitanova Marche, in via Einaudi 290 e a Tolentino, zona industriale L'Arancia.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
9: Nei prossimi giorni la presenza dell'anticiclone favorirà ancora condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutto il medio versante adriatico con temperature in nuova ripresa, quindi una vera e propria ottobrata con valori oltre le medie del periodo nei valori massimi. Ma sul finire della settimana avremo l'ingresso di una goccia fredda dal nord Europa che potrebbe innescare un blando peggioramento, possibili disturbi nella giornata di domenica, ma comunque con un rischio molto basso di piogge al momento. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
10: Il meteo in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è la cosa più vicina all'amore. Ti eleva, dà emozioni che si provano quando ci si innamora. Ludovico Einaudi.
1: Skyline Radio

0: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.
1: Del Vecchio Elettromeccanica, per la casa, l'azienda, per piccoli e grandi lavori. I migliori marchi per l'edilizia, l'industria, il giardinaggio ed ampia gamma di tinte per esterni ed interni. Del Vecchio Elettromeccanica, vendita e assistenza a Tolentino, Contrada Cisterna, direzione Passo di Treia e su Facebook.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
3: Prima scelta Plus. Concessionaria Audi Domina, ad Ancona e Grottamare.
4: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euro Infissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euro Infissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
5: Stile, eleganza e convenienza imperdibile. Torna l'apertura straordinaria Carisma, scarpe e borse donna. Prezzi imbattibili sulla nuova collezione, campionario e fine serie a partire da 30 euro. Dal 16 al 24 ottobre ti aspettiamo al Factory Store di Porto Sant'Elpidio, in via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Vendita straordinaria Carisma. Siamo aperti anche sabato e domenica.
6: Sono le 17. Skyline News.
7: Europa League alle 18.45, Salisburgo Milan alle 21, Celta Vigo Juventus alla stessa ora, ma in Conference Atalanta Pafos, la vigilia di Spalletti e Sarri.
8: La squadra che ha qualità, andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
9: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nella quei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo è fondamentale.
7: Argento per l'Italia, mondiali di ciclismo su pista a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Basket Milano in assetto anticrisi in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare. Le scarpette rosse ospitano alle 20.30 Dubai. Domani Virtus Bologna Basconia. Tennis a Wuhan in Cina, eliminata agli ottavi Jasmine Paolini 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. A Shanghai delineata la prima semifinale maschile Zverev Davidovic Fokina. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: tremble.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Yuhu, calciolone!
4: Cosa?
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Un mix perfetto di soul, jazz e R&B. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Stile, eleganza e convenienza imperdibile. Torna l'apertura straordinaria Carisma, scarpe e borse donna. Prezzi imbattibili sulla nuova collezione, campionario e fine serie a partire da 30 euro. Dal 16 al 24 ottobre ti aspettiamo al Factory Store di Porto Sant'Elpidio, in via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Vendita straordinaria Carisma. Siamo aperti anche sabato e domenica.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
5: A ottobre la domenica si accende con Toyota. Segna le date. Domenica 18 e domenica 25 ottobre gli showroom Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo ti aspettano. Protagonista Toyota Yaris Cross Hybrid. Tua da 24.950 euro oppure con Toyota Easy Next da 159 euro al mese. Due domeniche, un'occasione speciale e una nuova avventura da vivere. Open Weekend Toyota. Domenica 18 e 25 ottobre. Ti aspettiamo. Scopri l'offerta su casholigroup.it.
6: Sono le 18 e 3 minuti. Skyline News.
7: Terza morte sul lavoro in poche ore, un operaio deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale, aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo, oggi giornata dedicata all'economia, primi temi sul tavolo dei 27, la crisi energetica e l'inflazione. Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Da Laura Supino, buona serata.
8: A ottobre da Lucesoli e Mazzieri le gomme termiche sono in regalo. Tu scegli la tua prossima auto usata Selection. Alle gomme termiche ci pensiamo noi. Un motivo

0: Non ci fa ragionare la musica, però ci fa capire se e quando val la pena di ragionare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: grandi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York? Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona! È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
6: Del Vecchio Elettromeccanica, per la casa, l'azienda, per piccoli e grandi lavori. I migliori marchi per l'edilizia, l'industria, il giardinaggio ed ampia gamma di tinte per esterni ed interni. Del Vecchio Elettromeccanica, vendite e assistenza a Tolentino, Contrada Cisterna, direzione Passo di Treia e su Facebook.
7: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I 221, Civitanova Marche. Cerchi il massimo dello stile a un prezzo mai visto? Dal 15 ottobre al 15 novembre, da Malagrida Abbigliamento Uomo e Donna, c'è l'evento che stavi aspettando. Approfitta dell'apertura magazzini per una straordinaria vendita promozionale. Sconti imperdibili fino al 70% su tantissimi capi. Rinnova il tuo guardaroba e risparmia come mai prima d'ora. Malagrida, Civitanova Marche, in via Einaudi 290 e a Tolentino, zona industriale L'Arancia.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Nei prossimi giorni la presenza dell'anticiclone favorirà ancora condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutto il medio versante adriatico con temperature in nuova ripresa, quindi una vera e propria ottobrata con valori oltre le medie del periodo nei valori massimi. Ma sul finire della settimana avremo l'ingresso di una goccia fredda dal nord Europa che potrebbe innescare un blando peggioramento, possibili disturbi nella giornata di domenica, ma comunque con un rischio molto basso di piogge al momento. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
10: Il meteo in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
13: My Records, ogni sera alle 18:30 su Skyline Radio and Soul.

0: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Il compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte. Come i frullini Cray da 350 grammi a 99 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore. Valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute, al centro di tutto.
3: Si scrive usato certificato Audi. Ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
4: Prima scelta Plus. Concessionaria Audi Domina, ad Ancona e Grottamare.
5: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
7: Sono le 19 e un minuto. Skyline News.
8: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro, le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia Ministeri e dai giochi e quanto emerge dal documento di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione UE. Acciaierie d'Italia conferma che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia, lo segnala l'Istat. Tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte le famiglie migranti che sfiorano il 30%. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione necessaria. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale, chiudendo appena sopra la parità, fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7%. Da Laura Supino, buona serata.

0: La musica è la letteratura del cuore. Comincia dove finisce il discorso. Alphonse de Lamartine.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
1: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: A ottobre, la domenica, si accende con Toyota. Segna le date. Domenica 18 e domenica 25 ottobre, gli showroom Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo ti aspettano. Protagonista Toyota Yaris Cross Hybrid. Tua da 24.950 euro oppure con Toyota Easy Next da 159 euro al mese. Due domeniche, un'occasione speciale e una nuova avventura da vivere. Open Weekend Toyota. Domenica 18 e 25 ottobre. Ti aspettiamo. Scopri l'offerta su cascioligroup.it.
3: Stile, eleganza e convenienza imperdibile. Torna l'apertura straordinaria Carisma, scarpe e borse donna. Prezzi imbattibili sulla nuova collezione, campionario e fine serie a partire da 30 euro. Dal 16 al 24 ottobre ti aspettiamo al Factory Store di Porto Sant'Elpidio, in via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Vendita straordinaria Carisma. Siamo aperti anche sabato e domenica.
4: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore, valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute, al centro di tutto.
5: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euro Infissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euro Infissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York? Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona! È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.

0: innegabile che la musica induce in noi un senso di infinito e la contemplazione dell'invisibile.
1: Skyline Radio and Soul.
2: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a

0: Irresistibile.
1: Il segreto di Pulcinella, la pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
2: Arcadia Calzature, dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discus, c'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla, farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium, a Corridonia, uscita su per strada in via dell'Industria 174.

0: Sono le 20. Skyline News.
1: Morire di lavoro, in poche ore hanno perso la vita oggi tre operai. Alessio Galea.
2: Terza morte sul lavoro in poche ore, un operaio ha perso la vita travolto da un pilone nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, grave un suo collega. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige.
1: A Bruxelles nel vivo il Consiglio europeo, caro energia, inflazione, i temi sul tavolo e sul bilancio pluriennale dell'UE, avviata la discussione ma si rischia lo scontro. Ucraina, Starlink riparte ma Musk attacca, il presidente ucraino se ne vada, il paese senza più difese antiaeree e Londra invia a Kiev altri missili Storm Shadow. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina, l'azzurra è stata sconfitta 6-2-6-0 dall'inglese Cartal. Da Laura Supino, buona serata.
3: A ottobre da Lucesoli e Mazzieri le gomme termiche sono in regalo. Tu scegli la tua prossima auto usata Selection. Alle gomme termiche ci pensiamo noi.

0: problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Stile, eleganza e convenienza imperdibile. Torna l'apertura straordinaria Carisma. Scarpe e borse donna. Prezzi imbattibili sulla nuova collezione. Campionario e fine serie a partire da 30 euro. Dal 16 al 24 ottobre ti aspettiamo al Factory Store di Porto Sant'Elpidio, in via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Vendita straordinaria Carisma. Siamo aperti anche sabato e domenica.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
4: Prima scelta Plus. Concessionaria Audi Domina ad Ancona e Grottamare.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
6: Cerchi il massimo dello stile a un prezzo mai visto? Dal 15 ottobre al 15 novembre, da Malagrida Abbigliamento Uomo e Donna, c'è l'evento che stavi aspettando. Approfitta dell'apertura magazzini per una straordinaria vendita promozionale. Sconti imperdibili fino al 70% su tantissimi capi. Rinnova il tuo guardaroba e risparmia come mai prima d'ora. Malagrida, Civitanova Marche, in via Einaudi 290 e a Tolentino, zona industriale L'Arancia.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Nei prossimi giorni la presenza dell'anticiclone favorirà ancora condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato su tutto il medio versante adriatico, con temperature in nuova ripresa, quindi una vera e propria ottobrata con valori oltre le medie del periodo nei valori massimi. Ma sul finire della settimana avremo l'ingresso di una goccia fredda dal nord Europa che potrebbe innescare un blando peggioramento, possibili disturbi nella giornata di domenica, ma comunque con un rischio molto basso di piogge al momento. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
9: Il meteo in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car.

Dai grandi maestri del soul alle nuove promesse della black music. Skyline, Radio & Soul. Musica di classe.

0: Cantare un buon jazz è quanto di più difficile possa fare un cantante. Liza Minnelli.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica

0: Che c'è? Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: A ottobre la domenica si accende con Toyota. Segna le date. Domenica 18 e domenica 25 ottobre gli showroom Toyota di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo ti aspettano. Protagonista Toyota Yaris Cross Hybrid. Tua da 24.950 euro oppure con Toyota Easy Next da 159 euro al mese. Due domeniche, un'occasione speciale e una nuova avventura da vivere. Open Weekend Toyota. Domenica 18 e 25 ottobre. Ti aspettiamo. Scopri l'offerta su cascioligroup.it.
2: Stile, eleganza e convenienza imperdibile. Torna l'apertura straordinaria Carisma. Scarpe e borse donna. Prezzi imbattibili sulla nuova collezione. Campionario e fine serie a partire da 30 euro. Dal 16 al 24 ottobre ti aspettiamo al Factory Store di Porto Sant'Elpidio, in via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Vendita straordinaria Carisma. Siamo aperti anche sabato e domenica.
3: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I 221, Civitanova Marche.
4: Sono le 21.

0: Se hai bisogno di chiedere cos'è il jazz, non lo saprai mai. Louis Armstrong.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Tre cose sono necessarie per un buon pianista: la testa, il cuore e le dita. Mozart.
1: Skyline, Radio and Soul.

Ogni giorno è un'opportunità per essere migliori e noi siamo con te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è tra i doni più misteriosi di cui sono dotati gli esseri umani. Charles Darwin.
1: Skyline. Radio and Soul.

un'esplosione di energia e passione. La trovi solo su Skyline Radio & Soul, musica di classe.

0: Ascolti musica. Passano i giorni, passano gli anni. Risenti quella musica. E tutto torna. Tutto rivivi. Come una chiave riapre una vecchia porta, torni in un momento dimenticato. Pierluigi Cavarra.
1: Skyline.

sole.

0: qualcuno ti rende un cerchio perfetto. La presenza dell'altro rinforza la tua presenza e la musica completa l'armonia.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: My room is dark, the blinds are shut tight.